0: cugina poi?
1: Fritturina!
2: Qual è tua cugina?
3: Buono, prego, eh!
2: No, ma si serve, eh!

mi dove il mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza.

tanti volti vedi la tua vita come la scia di un nebbio. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice